Pandia di rutine, fattori che furon, strutture che si fine, da laura andrà sai, no, questi belli, mein, a questi belli, mein.